0: yomarugbo ojo
1: yes sir
0: si alafia lewa
1: alafia ni sir
0: alafia kristi koni fi sile
1: amen.

0: Filesibe, Maikuro, Diamond 88.7 FM.
1: Orota ale soliti eni keta. Ma di sokan, ma so sori aye lojara. Ma si foro loka. So sita, lori eto, la wo leson, nibiti ashiri yi ti she pataki siwa. Ke si gbamoran, lori shirishi, si ona abayo, latenu awon ologbon, onimo, oloye, atawon ti won ti niro la koja iri, la wo leson, ni deede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday, ati ojo bo Thursday, lori ikani, Diamond FM.